Illallah. Muovete gente che mi vuole lasciare. Mo si crede che mi faccio sangue amaro.